0: dobbiamo ucciderlo,
1: sicuro.
0: E non ti basteria rompergli l'ossa, fracassargli le spalle?
1: Ah, no, voglio ammazzarlo, può farlo in 100 brani.
0: Hai buone arme?
1: Cospetto, copria questo moschetto, e poi questa pistola,
0: e poi...
1: Non basta?
0: Oh, basta, certo. Or prendi. Questa per la pistola, questa per il moschetto.
1: Ehi, soccorso!
0: Taci o sei morto. Questi per ammazzarlo, questi per farlo in brani. Villano mascalzone, ceffo da cani.
1: Ai, ai, la testa mia. Ai, ai, le spalle, il petto. Oddio, Gerlina, Gerlina mia, soccorso!
2: Cosa è stato?
1: L'iniquo scellerato mi ruppe l'ossa ai nervi!
2: Oh, poveretta me, chi?
1: Neporello, o qualche diavolo che somiglia a lui!
2: Crudel, non te il disseo che con questa tua pazza gelosia ti ridurresti a...

0: qui e ancora qui.
1: E poi non dirò l'altro.
0: Muovi un poco questo piede, questo braccio e questa mano.
1: Via, via, non è gran male se il resto è sano. Vieni di me qua a casa, purché tu mi provi.

0: Di molte facil lume s'avvicina mio ben, stianci qui ascosi finché da noi si scosti.
1: Ma che tedi, adorato mio sposo?
0: Nulla, nulla. Certi riguardi, io vo' veder se il lume già lontano.
2: Oh, come da costei liberarmi!

giro per la testa se mi sale tante peste e prodigilità. Se mi salvo in tante peste e prodigio, in verità e prodigio.

0: dico niente.
1: Certo timore, per l'accidente, di fuori chiaro,
0: di dente scuro, non c'è riparo. La porta, il muro, lo illago, da quel lato, poi qui c'è l'altro.

0: Cristina per qua.
1: Ferma, perfido, ferma!
0: Il birbo e l'aglio ai piedi!
1: Con

0: questa è buona, or lasciala cercar. Che bella notte, è più chiara del giorno, sembra fatta per girazonzo a caccia di ragazze. E tardi, o ancor non sono due della notte, avrei voglia un po' di saper come è finito l'affar tra Leporello e donna Elvira. Se gli ha avuto giudizio,
1: Alfin vuole ch'io faccia un precipizio.
0: E adesso? Oh, Leporello!
1: Chi mi chiama?
0: Non conosci il padrone?
1: O così non il conoscessi?
0: Com'è, birbo?
1: Ah, siete voi. Scusate.
0: Cosa è stato?
1: Per cagion vostra io fui quasi accoppato.
0: Ebben, non era questo un onore per te,
1: signor? Bel dono.
0: Via, via, vien qua, vien qua. Che belle cose ti deggio dir.
1: Ma cosa fate qui?
0: Vien dentro e lo saprai. Diverse istorielle e accadute mi son da che partisti ti dirò l'altra volta. Or la più bella ti vo solo narrar.
1: Donnesca, certo.
0: C'è dubbio? Una fanciulla bella, giovin galante, per la strada incontrai. Le vado appresso la

0: Sarà qualcuno di fuori che si burla di noi. E del commendatore non è questa la statua? Leggi un poco quella iscrizione.
1: Scusate, non ho imparato a leggere a raggi della luna.

0: passo estremo, qui attento la vendetta. Udiste? Io tremo!
1: Oh, vecchio buffonissimo! Digli che questa sera l'attendo a cena meco.
0: Che pazzia! Ma vi pare? Oh, te mirate! Che terribili occhiate gli ci dà! Par vivo! Par che senta! Che voglia parlar!
1: Or su vala! Oh, qui t'ammazzo e poi ti seppellisco!
0: Piano, piano, signor! Ora

0: mirate, che seguita a guardar, che seguita a guardar. Fuori, fuori, no, no, non no, attendete, attendete.
1: Signor, il padron mio.

Signore, per carità, non andate fuori di qua. L'uomo di sesso, l'uomo bianco. Ah, padrone, io gelo, io manco. Se vedeste che figlio.

0: D-dur, vaše tónina. Wolfgang Amadeus Mozart, árie Dona Giovanniho z prvního dějství opery Don Giovanni, takzvaná šampaňská, zpívá Bern Weichel, londýnský filharmonický orchestr řídí Sir George Scholty.
1: Suetro di piazza qualche ragazza te con quella cercamenar te canto quella cercamenar cercamenar cercamenar senza più ordine la ragazza sia il minuetto di la follia di la remara fare balà il minuetto fare balà di la follia fare balà di la remara fare balà.